0: Andiamo! Cilindrina, salvo! Salvo! Cilindrina, salvo!
1: Cilindrina, salvo!
0: Cilindrina, salvo!